Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock. Ogni giorno su Radio Easy Rock. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Radio Rock.

Che bella, eh? Art Sun di Vedder su Radio Easy Rock in questo nostro The Alarm Rock Show. Era il 2007, un gran bell'anno, eh? A proposito di anni belli, una domanda che vorrei fare ai nostri Easy Rocker a quest'ora del mattino è una domanda abbastanza semplice, insomma. Ma secondo voi, se si potesse, da quale anno ricominciereste tutto? Ecco, quale sarebbe l'anno in cui voi sareste disposti a ricominciare un percorso di vita? Giusto così per fare il punto, per capire un attimino, quel senso di nostalgia magari, non lo so. Beh, così, per curiosità mia personale, ecco, se volete dirmi quale sarebbe l'anno in cui vorreste così ricominciare tutto da capo, scrivetelo. Basta che scriviate l'anno e il nome al nostro numero di WhatsApp 388-893-6699. Ho soltanto una semplice curiosità, un po' morbosa, ecco, diciamocelo. Poi, insomma, c'è, questa è la mia curiosità. Basta così, ho finito. Mi faccio un caffè e torno da voi. Radio Easy Rock.

0: Stai cercando un'auto usata?
1: Sì, ma voglio un vero affare.
0: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
1: Rottamazione sull'usato? Wow!
0: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
1: Allora conviene davvero!
0: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
2: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.
3: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
4: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
5: Sono più furbi, sono più svegli, i clienti della Frix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Frix.
6: Trovi in offerta 1+1. Prosciutto cotto Beretta a 1,49 euro al pezzo. E mozzarella Moro a 49 centesimi al pezzo.
7: Frix, fatti furbo, vieni Quix.
8: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
10: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
11: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
12: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
13: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubhoma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
14: Visita il nuovo showroom Alubhoma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubhoma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
15: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
16: Ah, che giornata! Ho proprio bisogno di rilassarmi. Un Amarotoni con soda e lime, per favore.
17: Amarotoni, anche per noi. Facciamo 3 Tony Night Fever.
16: Naturale, con poco zucchero e glamour. Amarotoni è il mio amaro.
17: Amarotoni, un prodotto della distilleria artigianale d'Aria.
16: Trovi il nostro shop a Pasian di Prato.
18: Amanti del camper, attenzione! Arriva il grande porte aperte di Jolly Caravan.
19: Scopri da vicino l'eleganza di Cartago e lo stile Malibu.
18: Entra nei camper, immagina le tue prossime avventure, parla con i nostri esperti e incontra altri appassionati.
19: Solo durante l'evento promozioni imbattibili, fino a 15.000 euro di sconto su Cartago e Malibu e offerte esclusive sugli accessori.
18: Sabato 23 e domenica 24 maggio dalle 10 alle 18, porte aperte di Jolly Caravan.
20: In via Venezia 52L a Vigonza.
21: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
22: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
21: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
23: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
24: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.

Alanis Morissette, Ironic, mancano 2 minuti alle 7, buongiorno, qui è la Sveglia Rock, il vostro gallo che vi parla, sono Nino Carollo, insieme sino alle 9 e adesso il grande numero uno degli Yes, dopo quella loro parentesi lunghissima di rock progressivo, decisero nel 1983 di fare qualcosa di molto più mainstream e questa andò al numero uno, Owner of a Lonely Heart.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra e negoziato. Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo. Ora sono possibili svolte concrete, ma restiamo pronti ad un attacco su vasta scala, avvertito il presidente americano. Sparatori in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi i 2 presunti attentatori. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive: il team subacqueo finlandese tenterà oggi le operazioni di recupero dei 4 subitaliani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità. Il cadavere del 5º sommozzatore è stato già recuperato, tutte ancora da capire le cause della tragedia. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El-Khoudry, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe raccontato l'uomo al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. Antonio Conte a un passo dall'addio al Napoli, separazione annunciata domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese, mercato allenatore in fibrillazione anche all'estero, Flick rinnova col Barcellona, per Mourinho a Real Madrid manca solo l'ufficialità, Guardiola vicino all'addio al City, Maresca in pole per la successione. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.
3: Meteo. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Contesto ancora variabile sulle nostre regioni fino alla giornata di mercoledì, quindi resisterà questa incertezza. Da giovedì invece, quindi con la seconda parte della settimana, l'anticiclone dovrebbe avere maggiore spazio e soprattutto più concretamente porterà tempo stabile e soprattutto un aumento delle temperature, che fino a queste giornate si sono mantenute su valori anche al di sotto delle medie del periodo, mentre attenzione, avremo valori anche superiori 25 gradi fino a sfiorare nel weekend i 30 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Vi siete casati? State andando al lavoro e vi state casando con il volume a palla come il nostro amico Cece che ci ha scritto gran pezzone questo, gran pezzone. Pinball Wizard erano gli U, li abbiamo suonati stamattina qui a Radio Easy Rock perché essendo il 19 maggio dobbiamo festeggiare Pete Townshend, oggi è il suo compleanno, direi di più, è il suo 81esimo compleanno, Pete, li porti divinamente, fai ancora l'elicottero con la chitarra? Penso proprio di sì, forse un po' meno, perché quando era giovane la faceva davvero volare la chitarra. Comunque lui è sempre stato, insomma, l'anima creativa e la mente dietro lo storico successo degli U. Quindi tanti auguri, carissimo Pete Townshend, 100 anni, come si suol dire, no? 100 anni. Sono le 7:08 minuti, adesso sentiamo gli Guns N' Roses. Buongiorno, buongiorno di Alarm Rock Show, una di quelle canzoni politicamente scorrette, Used to Love Her.

0: ed piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
0: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
6: È iniziato l'incontro, gancio destro, diretto sinistro, i prezzi massimi vanno KO! I supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
7: Solo fino al 20 maggio, formaggio Piave Mezzano DOP a solo 1 euro a letto. Trancio di lonza di suino a solo 5,99 euro al chilo. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
11: Amanti del camper, attenzione! Arriva il grande porte aperte di Jolly Caravan.
12: Scopri da vicino l'eleganza di Cartago e lo stile Malibu.
11: Entra nei camper, immagina le tue prossime avventure, parla con i nostri esperti e incontra altri appassionati.
12: Solo durante l'evento promozioni imbattibili, fino a 15.000 euro di sconto su Cartago e Malibu e offerte esclusive sugli accessori.
11: Sabato 23 e domenica 24 maggio dalle 10 alle 18, porte aperte di Jolly Caravan.
13: In via Venezia 52 L a Vigonza.
14: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
15: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
16: Beh, con Mini dura una settimana.
17: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
18: Ceccato Motors, partner Mini, a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
19: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
20: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
21: Stai cercando un'auto usata?
22: Sì, ma voglio un vero affare.
21: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
22: Rottamazione sull'usato, wow!
21: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
22: Allora conviene davvero!
21: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
23: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.
24: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
25: Radio Easy Rock, viabilità.
26: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
27: Una buona giornata a tutti voi, il traffico è scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del nord-est. Anticipiamo che per lavori sulla 23 Palmanova Tarvisio, dalle 21 di questa sera fino alle 5 di mercoledì 20 maggio, resterà chiuso il tratto compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Dalle ore 18 e fino al termine dei lavori resterà chiusa anche l'area di servizio Zugliano Est. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio!
26: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: The Cure su Radio Easy Rock. Why Can't I Be You? Sono le 7:22 minuti. Buongiorno. Poco fa si parlava degli anni migliori della nostra vita. Avevo, non per così piagnucolare o fare i soliti nostalgici, però avevo chiesto a qualcuno di voi quale potrebbe essere l'anno in cui sarebbe bello ricominciare, no? E quindi andando un po' a ritroso nel tempo, individuare quell'anno magari felice dove qualcuno di voi vorrebbe tanto ripartire, ricominciare tutto da capo. E allora, tra le nostre testimonianze, abbiamo anche questa di Gianluca.
1: Ciao Nino, dovendo scegliere un anno tra l'83 e l'86, forse sceglierei l'86 proprio. Comunque questi 3-4 anni qua sono quelli di cui ho un ricordo migliore.
0: Vabbè, insomma, sono gli anni 80, il cuore degli anni 80, però io chiedo proprio un anno specifico, quindi il 1986, ecco, Gianluca ripartirebbe proprio da lì, dal 1986. Poi salutiamo Serena, lei partirebbe esattamente dal 2013, ecco, quello per Serena è il top degli anni in cui ripartire da lì. Vabbè. Poi abbiamo chi? Oh, ma pensa un po'. Guardalo qui, Francis, caro Francis di Udine, tu ripartiresti dal 1969, non male, l'anno della rivoluzione, l'anno dei grandi concerti rock, è un anno, il 69 è molto molto rock and roll. A proposito di gran rock and roll, sentite un po', sentite Sir Elton John, questo è del 1973, altro bellissimo anno, Saturday Night's All Right for Fighting.

Davvero incredibili, eh? Rolling Stones sono tornati in The Stars aspettando l'album che uscirà a luglio. Intanto sappiamo che ci sono tante collaborazioni, loro hanno braccato addirittura il povero Robert Smith, era lì per caso negli studi, Mick Jagger è andato lì, ma non stai facendo nulla. Tu, caro Robert Smith, che fai qui? Vieni con noi, fai qualcosa insieme a noi. Insomma, l'hanno trascinato dentro e ha prodotto qualcosa anche lui proprio all'interno del nuovo album degli Stones. E poi, per quanto riguarda i tour nuovi, beh, per quest'anno non se ne parla nemmeno. Questo è quanto ha riferito Keith Richards, dice che è probabile che il nuovo tour inizi proprio nel 2027. Avete capito? Come sono positivi questi ragazzi, questi Highlander del rock and roll. Le 7:33 minuti, Radio Easy Rock, ora con i Cage the Elephant, Metaverse.

0: Su, sono le 7:35 minuti, questi erano Cage the Elephant con Metaverse e voi siete su
1: Radio Easy Rock.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
1: Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Caprio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
2: Ceccato Motors, partner Mini, a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
3: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Trix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Trix.
4: Trovi in offerta 1+1. Prosciutto cotto Beretta a 1,49 euro al pezzo. E mozzarella Moro a 49 centesimi al pezzo.
5: Trix, fatti furbo, vieni Trix.
6: Ti vedo molto stressata. Cosa succede?
5: Devo cambiare auto e non so cosa acquistare.
6: Ma vai da Autotim a San Vendemiano. Ti trovi sempre la soluzione.
7: Da Autotim hai un'ampia scelta di auto usate, controllate e fino al 30 giugno, con 24 mesi di garanzia convenzionale, in omaggio. E trovi anche la gamma EMC, con SUV e City SUV, anche a GPL. E Photon, con pick-up diesel a partire da 23.500 euro, più IVA. Dettagli, condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia in sede. Autotim, a San Vendemiano, in vicolo Cadore, intergenortest.it.
8: Amanti del camper, attenzione! Arriva il grande porte aperte di Jolly Caravan.
9: Scopri da vicino l'eleganza di Cartago e lo stile Malibu.
8: Entra nei camper, immagina le tue prossime avventure, parla con i nostri esperti e incontra altri appassionati.
9: Solo durante l'evento promozioni imbattibili, fino a 15.000 euro di sconto su Cartago e Malibu e offerte esclusive sugli accessori.
8: Sabato 23 e domenica 24 maggio dalle 10 alle 18, porte aperte di Jolly Caravan.
10: In via Venezia 52 L a Vigonza.
11: Stai cercando un'auto usata?
12: Sì, ma voglio un vero affare.
11: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
12: Rottamazione sull'usato, wow!
11: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
12: Allora conviene davvero!
11: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
13: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.
14: Ecco, è successo. E ora che si fa?
15: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
13: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
16: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
20: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofolo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
21: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
22: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto, una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
6: Cerchi un'auto usata, garantita e al prezzo giusto? Da Autoteam 9 trovi tantissime occasioni multimarca a partire da 8.900 euro. Scegli tra tanti marchi e diverse fasce di prezzo, con la tranquillità dell'usato garantito. Ti aspettiamo nelle sedi di Verona in via Enrico Fermi e a Cerea in via Motta. Autoteam 9, l'usato che profuma di nuovo. Visita intergeanordest.it.
7: Ok, in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
8: Sì, chiaro.
7: Sì? E cosa ho detto?
8: Comodini, luci LED. Bergamin.
9: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
10: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
11: Ceccato Motors, partner Mini, a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
12: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
13: Stai cercando un'auto usata?
14: Sì, ma voglio un vero affare.
13: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
14: Rottamazione sull'usato? Wow!
13: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
14: Allora conviene davvero!
13: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
15: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.
16: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
17: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
18: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. alubomo.si.

0: Radio Easy Rock.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Dai, racconta.
5: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: e piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Trix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Trix.
3: Trovi in offerta 1 più 1. Prosciutto cotto Beretta a 1,49 euro al pezzo.

0: mozzarella Moro a 49 centesimi al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
3: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
4: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubhoma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
5: Visita il nuovo showroom Alubhoma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubhoma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
6: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
7: Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
9: Ceccato Motors, partner Mini, a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
10: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
11: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
12: Cerchi un'auto usata, garantita e al prezzo giusto? Da Autoteam 9 trovi tantissime occasioni multimarca a partire da 8.900 euro. Scegli tra tanti marchi e diverse fasce di prezzo, con la tranquillità dell'usato garantito. Ti aspettiamo nelle sedi di Verona in via Enrico Fermi e a Cerea in via Motta. Autoteam 9, l'usato che profuma di nuovo. Visita intergeanordest.it.

0: Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
1: Amanti del camper, attenzione! Arriva il grande porte aperte di Jolly Caravan.
2: Scopri da vicino l'eleganza di Cartago e lo stile Malibu.
1: Entra nei camper, immagina le tue prossime avventure, parla con i nostri esperti e incontra altri appassionati.
2: Solo durante l'evento promozioni imbattibili. Fino a 15.000 euro di sconto su Cartago e Malibu e offerte esclusive sugli accessori.
1: Sabato 23 e domenica 24 maggio dalle 10 alle 18, porte aperte di Jolly Caravan.
3: In via Venezia 52 L a Vigonza.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
7: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Il suono sgangherato dei Baby Shambles, quelli di Utah, che era il 2007, per darvi il benvenuto in questa Highway to Rock di martedì, signori e signori, il 19 del mese di maggio 2026. Il cielo è azzurro sopra i nostri studi e forse, guardami, voglio rovinare pure sopra Berlino, come diceva quel vecchio film. Sono le 16 da 5 minuti, siete su Radio Easy Rock, complimenti, ottima scelta davvero. Io sono Claudia Valentini e sono qui per rimanere con voi fino alle 19 in una Highway to Rock che ci faccia fare un bel po' di strada insieme. Il primo pezzettino lo facciamo con loro, i Queen, quelle di A Kind of Magic. It's a kind of magic.

0: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
1: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Che giornata, ho proprio bisogno di rilassarmi. Un Amaro Tony con soda e lime, per favore.
5: Amaro Tony, anche per noi. Facciamo 3 Tony Night Fever.
4: Naturale, con poco zucchero e glamour. Amaro Tony è il mio amaro.
6: Amaro Tony, un prodotto della distilleria artigianale d'Aria.
4: Trovi il nostro shop a Pasian di Prato.
7: Ti vedo molto stressata. Cosa succede?
8: Devo cambiare auto e non so cosa acquistare.
7: Ma vai da Autoteam a San Vendemiano. Ti trovi sempre la soluzione.
9: Da Autoteam hai un'ampia scelta di auto usate, controllate e fino al 30 giugno, con 24 mesi di garanzia convenzionale, in omaggio. E trovi anche la gamma EMC, con SUV e City SUV, anche a GPL. E Photon, con pick-up diesel a partire da 23.500 euro, più IVA. Dettagli, condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia. In sede Autoteam, a San Vendemiano, in Vicolo Cadore, intergenotest.it.
10: Amanti del camper, attenzione! Arriva il grande porte aperte di Jolly Caravan.
11: Scopri da vicino l'eleganza di Cartago e lo stile Malibu.
10: Entra nei camper, immagina le tue prossime avventure, parla con i nostri esperti e incontra altri appassionati.
11: Solo durante l'evento promozioni imbattibili, fino a 15.000 euro di sconto su Cartago e Malibu e offerte esclusive sugli accessori.
10: Sabato 23 e domenica 24 maggio dalle 10 alle 18, porte aperte di Jolly Caravan.
12: In via Venezia 52 L a Vigonza.
13: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
14: Cerchi un'auto usata, garantita e al prezzo giusto? Da Autoteam 9 trovi tantissime occasioni multimarca a partire da 8.900 euro. Scegli tra tanti marchi e diverse fasce di prezzo, con la tranquillità dell'usato garantito. Ti aspettiamo nelle sedi di Verona in via Enrico Fermi e a Cerea in via Motta. Autoteam 9, l'usato che profuma di nuovo. Visita intergeanordest.it.
15: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
16: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
17: Ecco, è successo. E ora che si fa?
18: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
19: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
20: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
21: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
20: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
21: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
20: Ma fino al 16 maggio.
21: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
22: Alubhoma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubhoma.si.
23: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
24: Beh, con Mini dura una settimana.
25: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
26: Ceccato Motors, partner Mini, a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
27: Radio Easy Rock, viabilità.
28: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
0: Ben trovati dalla nostra redazione. Gli unici disagi in questi minuti si verificano sulla 4 Venezia-Trieste, dove per traffico intenso segnaliamo code tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza verso Venezia. Sugli altri percorsi del nord-est traffico scorrevole. Vi informiamo inoltre che sulla A23 Palmanova-Tarvisio dalle ore 21 di stasera alle ore 5 di domani, mercoledì 20 maggio, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio per lavori. Sarà quindi obbligatorio uscire a Udine Sud e l'entrata dello stesso svincolo rimarrà chiusa nella stessa fascia oraria. Dalle ore 18 e fino al termine delle lavorazioni verrà chiusa anche l'area di servizio di Zuiano Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: brano di Cars di Shake It Up, questo pezzo del 1981 nella nostra Highway to Rock, appena agli inizi di questo martedì 19 maggio 2026. Umignava Pros, ho una domanda, e la domanda è questa, rischia di essere un po' difficile, però proviamoci. Quando è che uno si può dire veramente guarito da una delusione d'amore? Vabbè, un minuto di silenzio. Ma no, aspetta, prendetela molto easy. Tipo quando, che cosa vi viene in mente? Non so, quando appena aprite gli occhi non è lui barra lei la prima cosa e persona che vi viene in mente. Quando, che ne so, iniziate a vedere anche i lati positivi. Quando vi passa anche la rabbia, che è diverso dall'amore, perché la rabbia rischia, no, di stare lì covare, di fare il pentolone di fagioli, eccetera eccetera. Ecco, di tutto questo sono degli esperti i Giant Rooks, i tedeschi Giant Rooks, che nel loro nuovo singolo parlano proprio di questo, di quando finisce una relazione e tu finalmente fai un bel sospiro di sollievo. Want it back.
1: Wow.

Il signor Lenny Kravitz e la sua Again qui su Radio Easy Rock in questo martedì 19 maggio 2026. Tra un po' ci toccherà anche fargli gli auguri a Lenny Kravitz, che ci vuoi fa. Pure lui, voglio dire, ammucchia gli anni, ma gli fanno un baffo. Come sarà? Bah, non lo sappiamo. Forse avrà un segreto. Allora, per conoscere tutti i segreti di Lenny Kravitz non vi resta che ascoltare la nostra puntata speciale di Radio Easy Rock Anthology, che andrà in onda proprio il giorno del compleanno di Lenny Kravitz, ovvero il 26 maggio, curata dalla nostra Domi Grande, che si è fatta un bel giretto nella carriera e soprattutto nella vita e anche nei segreti del signor Lenny Kravitz. Sono tornati anche loro e non può che farci piacere gli Editors Call It

0: Loro si chiamano Editors e il loro ritorno ha un nome e un cognome, Call It In.
1: Radio Easy Rock.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Ma la chitarra, l'elettrificazione del vecchio leone del rock and roll, Neil Young, Rockin' in the Free World. È vero che c'era stato un po' così, un po' di preoccupazione per la sua salute, visto che ha annullato praticamente tutte le date del 2026. No, a dire il vero ce n'è una ancora che è rimasta lì a novembre, vedremo un po' che cosa ci farà sapere. Però intanto lui è andato avanti, cioè voglio dire, lui con la sua band, i Chrome Hearts, hanno annunciato proprio per il 29 maggio la pubblicazione di un nuovo album. È vero, è un album dal vivo, tutto quello che vuoi, si chiama As Time Explodes, però intanto un bel 13 tracce tatatam che ti escono tranquillamente tra capo e collo, e secondo me non è niente male. All'inizio dovevano uscire per il Record Store Day del 2026 in un'edizione limitata con questo doppio vinile trasparente, e adesso insomma si sa che ci saranno queste versioni invece in vinile nero, CD e digitale, che saranno appunto disponibili dal 29 maggio. Mr. Billy Idol adesso, questa è White Wedding.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
1: Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team. E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio. Offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
2: Ceccato Motors, partner Mini a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
3: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
4: Con il tuo aiuto, una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
3: Quest'anno, dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
5: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Prix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Prix.
6: Trovi in offerta 1 più 1. Prosciutto cotto Beretta a 1,49 euro al pezzo. E mozzarella Moro a 49 centesimi al pezzo.
7: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
8: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche, paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
10: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
11: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
10: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
12: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
16: Io scelgo Veneto e

0: Friuli Venezia Giulia è l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
1: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
2: Stai cercando un'auto usata?
3: Sì, ma voglio un vero affare.
2: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
3: Rottamazione sull'usato, wow!
2: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
3: Allora conviene davvero!
2: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
4: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofolo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
5: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
6: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
7: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
8: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Funeral to the Fairground, loro sono gli White Lies che tra le altre cose bazzicheranno anche l'Italia per due date, 29 giugno a Verona, 28 luglio invece a Cesena, per andare ad ammirarli. Ci spostiamo a Jacksonville in Florida, dove ci sono loro, gli Shinedown. Questa è la loro Outlaw.

Ladies and gentlemen, the Franz Ferdinand, Take Me Out, anche loro sono attesi in Italia per quest'estate, ma ne riparleremo. Adesso invece parliamo di Matt Bellamy e compagni, ovvero i Muse. Ci hanno messo 4 anni praticamente, sapete che l'altro progetto in studio si chiamava We Love The People, dopodiché sono stati fermi un sacco di tempo, 4 anni, che è tanto tempo, troppo. E poi però invece finalmente il 26 giugno escono con il nuovo album in studio, si chiama The Wow Signal. Abbiamo già parlato tante volte di che cosa sia questo segnale, eccetera eccetera. Quello che ci interessa però è che i Muse effettivamente dopo la pubblicazione dell'album faranno anche un bel tour, e noi ci precipitiamo ad ascoltare Cryogen.

0: ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Caprio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
2: Ceccato Motors, partner Mini, a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
3: È iniziato l'incontro, gancio destro, diretto sinistro, i prezzi massimi vanno KO! I supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV si confermano campioni della categoria prezzi leggeri!
4: Solo fino al 20 maggio, formaggio Piave Mezzano DOP a solo 1 euro al letto, trancio di lonza di suino a solo 5,99 euro al chilo. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV, abbiamo a cuore la tua spesa!
5: Cerchi un'auto usata, garantita e al prezzo giusto? Da Autoteam 9 trovi tantissime occasioni multimarca a partire da 8.900 euro. Scegli tra tanti marchi e diverse fasce di prezzo, con la tranquillità dell'usato garantito. Ti aspettiamo nelle sedi di Verona in via Enrico Fermi e a Cerea in via Motta. Autoteam 9, l'usato che profuma di nuovo. Visita intergeanordest.it.
6: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
7: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
8: Stai cercando un'auto usata?
9: Sì, ma voglio un vero affare.
8: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
9: Rottamazione sull'usato? Wow!
8: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
9: Allora conviene davvero!
8: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
10: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.
11: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
12: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
13: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
14: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
13: Scopri le offerte su isaresidence.com.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
19: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
20: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
19: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
20: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
19: Ma fino al 16 maggio.
20: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
21: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
22: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.
23: Ti vedo molto stressata. Cosa succede?
24: Devo cambiare auto e non so cosa acquistare.
23: Ma vai da Autoteam a San Vendemiano. Ti trovi sempre la soluzione.
25: Da Autoteam hai un'ampia scelta di auto usate, controllate e fino al 30 giugno, con 24 mesi di garanzia convenzionale, in omaggio. E trovi anche la gamma EMC, con SUV e City SUV, anche a GPL. E Photon, con pick-up diesel a partire da 23.500 euro, più IVA. Dettagli, condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia in sede. Autoteam, a San Vendemiano, in vicolo Cadore, intergenordest.it.
26: Radio Easy Rock, viabilità.
27: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
0: Ben trovati dalla nostra redazione. Code per traffico intenso si verificano in questi minuti sulla A4 Venezia-Trieste tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Sempre per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre segnaliamo code tra rotatoria Miranese e Venezia in direzione Padova. Vi informiamo che questa sera proprio sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 alle ore 5:30 di domani mercoledì 20 maggio verranno chiusi gli svincoli di uscita della Miranese da entrambe le provenienze per attività di manutenzione. Come uscite alternative si consigliano Marghera e Castellana. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
26: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

ZZ Top e l'ex grande amico di Keith Richards. Io non so perché, ma ogni volta che me li immagino insieme mi viene da ridere. Ma sì, perché mi vedo Billy tranquillo, hai capito, di fronte a una birra eccetera, e Keith Richards con la sigaretta che si dicono: ma secondo te facciamo ancora un album? Ma sì, facciamo ancora un album. Insomma, gente così, hai capito, gente di rock and roll. Sono le 17 da 24 minuti, c'è un altro ritorno che è accaduto proprio in questi giorni. Del resto Ian Gillan dei Deep Purple l'aveva detto: non ci penso nemmeno a smettere, non ci penso nemmeno nonostante tutti i problemi di salute che ho. E attenzione, perché pubblicheremo pure un nuovo album, 3 luglio la data d'uscita di Splat. Ma intanto, detto fatto, nuovo singolo per loro, si chiama Arrogant Boy.

0: novità che vi stiamo facendo ascoltare in questi giorni Culture Wars. Questa era Don't Speak. Radio Easy
1: Rock. Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.
3: Che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

I Journey, quelli di Stone in Love, era il 1981 qui su Radio Easy Rock. Rimaniamo negli anni 80. Non so voi, ma io degli anni 80 ricordo alcune passioncelle. Quella per esempio per i Tears for Fears, che effettivamente, se volete, ma proprio onestamente, a livello musicale non facevano parte di quel rock spinto, no? Purista, eccetera. Però avevano un messaggio molto rock and roll, di grande libertà, di grande indipendenza, e soprattutto Roy Orzabal e Kurt Smith avevano qualcosa da dire, e questo è decisamente rock and roll. Ebbene, l'anno scorso è uscita una edizione, anzi più edizioni, una serie di edizioni speciali e limitate di un album che si chiamava Songs from the Big Chair, che era uscito il 25 febbraio 1985. Per i 40 anni l'anno scorso hanno pubblicato un po' di cose, compreso anche un bel picture disc. Poi non è che loro si sono fermati, sono insomma andati avanti, però diciamo che è sfumata quella parte di grande successo. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule.

0: manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
1: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
0: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.it.

0: trovi in offerta 1+1. Prosciutto cotto Beretta a 1,49 euro al pezzo. E mozzarella Moro a 49 centesimi al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
4: Ceccato Motors, partner Mini, a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
5: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, Super V per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
6: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
11: Amanti del camper, attenzione! Arriva il grande porte aperte di Jolly Caravan.
12: Scopri da vicino l'eleganza di Cartago e lo stile Malibu.
11: Entra nei camper, immagina le tue prossime avventure, parla con i nostri esperti e incontra altri appassionati.
12: Solo durante l'evento promozioni imbattibili, fino a 15.000 euro di sconto su Cartago e Malibu e offerte esclusive sugli accessori.
11: Sabato 23 e domenica 24 maggio dalle 10 alle 18, porte aperte di Jolly Caravan.
13: In via Venezia 52L a Vigonza.
14: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
15: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
14: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
16: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
17: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
16: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
18: Stai cercando un'auto usata?
19: Sì, ma voglio un vero affare.
18: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
19: Rottamazione sull'usato, wow!
18: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
19: Allora conviene davvero!
18: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
20: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.
21: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. News.
1: Tutte le imbarcazioni sono state intercettate su Telegram. L'aggiornamento della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza. Sono 29 gli italiani che risultano fermati. Le imbarcazioni su cui viaggiano dovrebbero raggiungere il porto di Ashdod in Israele. Lo rende noto la Farnesina sottolineando che il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane che li hanno fermati. Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino, ferendone 7. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. È confuso, spiega il suo legale Fausto Giannelli.
2: Sulla dinamica, sulla ricostruzione, no, perché su quella non sapeva dire niente. Chiediamo in questa fase che prima di qualunque perizia, di qualunque valutazione, lui possa essere visitato e curato da uno psichiatra, e forse anche una prescrizione farmaceutica aiuterebbe, perché stabilizzandone la condizione forse riusciamo anche a parlare con un Salim più lucido e più in grado di aiutarci.
1: Ed è tutto, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto, una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
2: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
3: Trovi in offerta 1 più 1. Prosciutto cotto Beretta a 1,49 euro al pezzo. E mozzarella Moro a 49 centesimi al pezzo.
4: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
5: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
6: Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team. E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Caprio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
7: Ceccato Motors, partner Mini, a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
8: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
9: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
8: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
10: Cerchi un'auto usata, garantita e al prezzo giusto? Da Autoteam 9 trovi tantissime occasioni multimarca a partire da 8.900 euro. Scegli tra tanti marchi e diverse fasce di prezzo, con la tranquillità dell'usato garantito. Ti aspettiamo nelle sedi di Verona in via Enrico Fermi e a Cerea in via Motta. Autoteam 9, l'usato che profuma di nuovo. Visita intergeanordest.it.
11: Benvenuti da Bergamina Arredamenti.
12: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
11: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.
13: Stai cercando un'auto usata?
14: Sì, ma voglio un vero affare.
13: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
14: Rottamazione sull'usato? Wow!
13: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
14: Allora conviene davvero!
13: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
15: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.
16: Amanti del camper, attenzione! Arriva il grande porte aperte di Jolly Caravan.
17: Scopri da vicino l'eleganza di Cartago e lo stile Malibu.
16: Entra nei camper, immagina le tue prossime avventure, parla con i nostri esperti e incontra altri appassionati.
17: Solo durante l'evento promozioni imbattibili, fino a 15.000 euro di sconto su Cartago e Malibu e offerte esclusive sugli accessori.
16: Sabato 23 e domenica 24 maggio dalle 10 alle 18, porte aperte di Jolly Caravan.
18: In via Venezia 52 L a Vigonza.
19: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
20: Ti vedo molto stressata. Cosa succede?
21: Devo cambiare auto e non so cosa acquistare.
20: Ma vai da Autoteam a San Vendemiano. Ti trovi sempre la soluzione.
22: Da Autoteam hai un'ampia scelta di auto usate, controllate e fino al 30 giugno, con 24 mesi di garanzia convenzionale, in omaggio. E trovi anche la gamma EMC, con SUV e City SUV, anche a GPL. E Photon, con pick-up diesel a partire da 23.500 euro, più IVA. Dettagli, condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia in sede. Autoteam, a San Vendemiano, in Vico Locadore, intergenotest.it.
23: Alubomma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomma.si.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. In questi minuti, lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico non sono segnalati particolari disagi. Vi informiamo che sulla tangenziale di Mestre, per consentire attività di manutenzione, dalle ore 21 di stasera alle ore 5.30 di domani mattina, mercoledì 20 maggio, verranno chiuse le uscite della Miranese da entrambe le provenienze. Come uscite alternative si consiglia di utilizzare Marghera o Castellana. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
4: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
5: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
4: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
5: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
6: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofolo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
7: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
8: Alubomat, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo

0: nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Aluboma.si.
1: Stai cercando un'auto usata?
2: Sì, ma voglio un vero affare.
1: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
2: Rottamazione sull'usato, wow!
1: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
2: Allora conviene davvero!
1: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
0: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.
3: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock in the Night.